0: Adesso lo faremo oggi qua.
1: Messenger seat, we're about 1 minute out.
2: 10-4.